0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: День добрый.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Ciao ragazzi, ciao!
13: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

0: good morning Adelaide, buon risveglio.
1: Il cugino Pio,
0: fai EBI 103.NFM.

buon mercoledì Adelaide, buon risveglio, buongiorno a tutti, buona giornata, che bello, ma che bello quando uno la mattina si sveglia, si guarda intorno e vede che tutto è normale, non è successo niente, poi anche sai la cosa ancora più bella se ci scappa anche il bacietto del mattino, antidroga, questa ce la canta Fabri Fibra, buon ascolto a tutti.

Emma e Fabri Fibra ci hanno fatto ascoltare Antidroga. Carissimi tutti, che bello quando uno si guarda intorno, come ho detto prima, e vede che tutto è tranquillo. E specialmente anche quando abbiamo già il programma, le cose che dobbiamo fare. Però ricordiamoci tante volte, sai, andiamo a dormire col male di testa, pensando,

problemi che ci sono non solo nell'ambito lavorativo, e anche in tutte le situazioni delle giornate. Però sai come tanti di notte, sai, pensano, ribugliano qua e là, come bisogna fare, come non bisogna fare, no? Però diciamo non è così solo pensandoci, no? Bisogna anche darci dentro, darsi e da fare, e la cosa più importante è anche farsi aiutare, people. This is very important. Dobbiamo aiutarci uno con l'altro. 6 di agosto, non oggi. Oggi è il 12 di agosto, però il 6 di agosto è proprio la canzone che adesso manderò in onda. Questo ce la canta Puma, il 6 d'agosto, e buon ascolto.

0: sale.
1: 6 di agosto, ce l'ha appena fatta ascoltare Puma, però oggi non è il 6 di agosto, è il 12 di agosto e ci stiamo avvicinando sempre di più al Ferragosto, una festa che in Italia è cultura, cultura anche è una, diciamo, è come una grande religione, tutti lì a pregare che arriva questo, questo Ferragosto, il 15 di agosto, poco ci manca in Italia, ci sono già i preparativi, chi naturalmente già telefona con pari, con mari, parenti, chi invitiamo, chi non invitiamo, dove andiamo, cosa non andiamo, è un grandissimo evento sociale, culinaria, là si pappa, ma io mi ricordo proprio, me lo ricordo proprio e non me lo scorderò mai, il Ferragosto proprio per i grandi pranzi che si facevano e non solo i grandi pranzi, anche le grandi colazioni, pranzi e cena, tutto il giorno si festeggiava, che bello! Che bello, Pipu popolare! Visto che parliamo di cose in generale, popolare, questo ce lo canta Michel Bravi e mi dà popolare.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Kikiriki! Good morning every morning with Francesco on 5EBI FM every Wednesday from 7 to 8 a.m.
3: Ciao ragazzi, ciao!
4: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da

Tu con chi fai l'amore, cantata dai The Color. 19 minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 12 di agosto. Vi ricordo che state ascoltando un programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM. Indici tu IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, che si trova al numero 10 di Byron Place, Adelaide. Se volete anche telefonare in studio, 82 117066. Se ci ascoltate globalizzalmente dovete digitare più 61 882 117066. Bello, bello, bello tutto. Ascoltiamo un brano musicale, pazza. Questo ce lo canta Loredana Bertè. Per te, per me, per tutti.

pazza cantata da Loredana Bertè. A proposito di Loredana Bertè, ve ne voglio anche raccontare una. Due africani sono su un pullman, extracomunitari africani sono su un pullman in Italia e improvvisamente sale una donna, Loredana Bertè. Allora i due si guardano in faccia e uno dice all'altro: guarda, Loredana Bertè, Bertè, per me, per tutti, a livello delle canzoni, pipu, ma che bello cominciare anche con le battute barzellette. Però mi raccomando, non dobbiamo mai prendercela, perché ci sono certi, non le puoi proprio dire niente. Si svegliano la mattina impagliati, hanno la coda di paglia. Ma a noi la coda di paglia non ci interessa. Mezzanotte, questo ce la canta Anna Mela, Mezzanotte.

Mezzanotte ce l'ha fatta ascoltare Anna Mena. 26 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è 12 di agosto. 10 gradi di temperatura al momento. Arriverà sino a 14 gradi. Allora, per tutti coloro che si trovano a corto di carburanti, oggi li potrete trovare nelle stazioni di servizio in Adelaide la Super al costo di 5 centesimi sopra i 2 dollari. Il diesel 40 centesimi sopra i 2 dollari. E l'autogas 2-3-4 centesimi sopra il dollaro. Però, come sempre dico e ridico, in ogni stazione di servizio i prezzi sono variabili, perché qua in Australia everybody do whatever you want. Oh yeah, però sempre a rispetto delle regole hula pop. Anzi, ascoltiamo Ferrari Remix, cantata da Della Rosa e Lazza.

0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
2: Station sponsor.
3: Guys, why are you crying?
4: What do you mean? What do you mean why we're crying? Because this season of Pensavo Peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
3: You're coming back, aren't you?
4: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
3: So it's set. You're back on the 9th of September.
5: Pensavo peggio!
3: Don't listen to them.

Jasmine Carrisi, Albano e Clementino ci hanno fatto ascoltare nessuno. Jasmine Carrisi, lo sappiamo tutte, è la figlia di Albano Carrisi. Buon mercoledì mattina a tutti, buon risveglio da Francesco. Qua abbiamo una notizia sensazionale, bellissima, proprio dall'Italia, una notizia sportiva. Nadia Bottocletti, d'oro agli europei. Che bello, una campionessa giovanissima italiana, che bellissima. E notizia, gold medal, E la Bottocletti dice: le vongole e lo stufato di struzzo mi hanno proprio aiutata. Si vede che le hanno dato energia. Bravissima e fortissima Nadia Bottocletti, che vince l'oro alle Olimpiadi di nuoto europee. Oh yeah, Italia, bellissima questa, ce la canta Annalisa.

Bravissima e bellissima, questa ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa. E a proposito di bravissime, anche Simona, una doppietta sugli ori del nuoto. Simona Guadarella è leggenda, a quarto oro di fila negli 800 agli europei di nuoto. Ancora io, una doppietta d'oro a riguardo il nuoto. E grandi queste due giovani atlete del nuoto italiane. Well done, caramello. Questo ce lo canta Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo.

0: buon risveglio, Adelaide, buona mattinata. Oggi è il 12 di agosto del 2026, mercoledì precisamente. Sono 42 minuti passate le 7 del mattino, siete in compagnia con Francesco, con un programma in diretta radiofonica in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8, che naturalmente vi augura solo non un buon ascolto, anche una buona giornata. Abbiamo delle notizie qui, ahimè, purtroppo non troppo belle dall'Italia. Disagi. Pensate che a causa dell'eruzione del vulcano ci sono stati anche dei voli dirottati in Sicilia. Parliamo a Catania, per l'Etna, imprevedibile. Ma queste, ci sono anche delle situazioni, persone che forse, sai, sono state anche disagiate e lasciate senza assistenza. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, La Dolce Vita, però non dopo aver ascoltato la pubblicità.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.

0: il programma italiano del mercoledì. Buongiorno tutto il giorno da Francesco, dalle 7 alle 8 a.m. sulle onde radio. Fai IBI 103.fm.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
3: Station sponsor.
4: Ciao ragazzi, ciao!
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

Ketra e Lady Marianne Angela Gypsy e Ciclone, che è bellissima canzone. Buon mercoledì mattina a tutti. Abbiamo qua una notizia purtroppo a riguardo dell'immigrazione in Italia, e parliamo dell'Italia. Pensate che c'è un partito nuovo, il piano di Vannucci, su un partito nuovo e fondato che sta prendendo piede, Roberto Vannacci, sul futuro nazionale, e così si chiama questo nuovo partito. Roberto Vannucci si oppone anche a chi arriva in Italia legalmente, ma fa parte di culture incompatibili, dice, con quella italiana, o meglio greca, romana e cristiana. Ha fatto 22 punti sulla reimmigrazione, spaziando droni per intercettare barche di migranti, dice. Allo stop ai ricongiungimenti familiari, della priorità dell'immigrazione dai paesi cristiani alla riforma della cittadinanza. Mette moltissime cose in discussione. Chissà come andrà a finire questa situazione. Una voglia assurda, questo ce la canta Jay Ax.

ragazzi, il programma finisce qui. Il programma del mercoledì in compagnia con Francesco dalle ore 7 sino alle ore 8:53. Minuti passate le ore 7 del mattino. Oggi è il 12 di agosto del 2026. 10-11 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 15 gradi di temperatura. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi a tutti naturalmente una giornata. Buona giornata, il programma successivo Breakfast with Borda. Ciao ciao a tutti, alla prossima.